porta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, tra nicchia al suo fianco.